Mi sembra di sentire la voce di un mio antico produttore. Ma come? Finisce così, senza un filo di